Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anaïse Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. E ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bob to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Waiting Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Babies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bean. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

die

el

listen.

싫어요.

0: dobbiamo tranquillizzare l'eurodeputata Silvia Sardone. Che se lei attacca i musulmani la denunceremo altre 10 volte, non solo una volta. Comunque là tu welcome to favelas e altri soggetti pubblici.
1: Basta con la legittimazione dell'islamofobia.
2: E l'islamofobia non è un'opinione, è una forma di discriminazione.
3: L'Unità Islamica di Roma da adesso in poi non accetterà più alcun atto di discriminazione, di segnalazione all'autorità giudiziaria.
4: Avete sentito bene, la comunità islamica di Roma che...

0: radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa, riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.
1: Specialmente quando sento queste voci qua, insomma, dai, dico, sono vivo. Sono vivo, porco cane. Sono vivo. Allora, belle notizie oggi.
2: Morning music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti.
1: Ci sono.
2: Su radio.stereo.it.
1: E Roberta pure è qui, sta facendo la doccia come al solito. Sempre a casa mia la doccia, però dai. Contribuisci con qualcosa. Perché il gas costa, l'acqua costa, dai. Contribuisci con qualcosa. Un qualcosa, non so, di... Vabbè, guardiamo un po', primo piano. A proposito, buon inizio settimana, oggi è il 31, domani è finalmente il primo di settembre, però il caldo qua non ci lascia in assoluto. Sentite anche la voce, no? Questa è l'umidità che mi è entrata, l'umidità nella gola, non c'è niente da fare. Ho provato prima con un litro e mezzo di whisky, quello americano, Jack Daniel. Niente da fare, non so come faccia il nostro MSM DJ a avere sempre la voce così bella. Vabbè, ho provato a fare come lui. La diretta Medio Oriente, si riaccende la guerra raid USA sull'isola di Larakat, Teheran attacca basi americane in Giordania e Emirati e vai! Oh, un po' di guerra, ci vuole un po' di guerra, ogni tanto dai. Grand Canyon, inondazione improvvisa, un morto, 15 escursionisti dispersi e decine di evacuati. Nel Grand Canyon, in America, l'ondata di fango trascina via tutto l'immagine della piena. Mazza. Sparatoria a rave in Svizzera, ucciso un'italiana di 22 anni. C'è anche la pista terrorismo, stare a casa magari qui in rave party lì dove si ascolta musica schifosa, la musica più schifosa con dei volumi schifosi e roba del genere. Io sono sempre stato nella musica, perciò potrei apprezzarla, no. E poi si prendono altre cose. La vittima italiana poteva stare a casa. Meloni, pronta a confermare il blocco di Schengen con la Spagna, e anche Madrid potrebbe rinnovare lo stop. E vai così. In Sassonia, Germania, dove l'onda nera di AfD può ribaltare la Germania. Loro vogliono uscire da Schengen, vogliono uscire dall'Europa, vogliono uscire dalla porta. È uscita la porta. Allora, la migliore lezione sul clima è il soffio bruciante di Roma, intollerabile per noi anziani. Difatti non ci vado a Roma appunto per questo motivo, perché c'è questo soffio qua, soffio bruciante di Roma. Dario Franceschini, ho il morbo di Parkinson, ci convivo dal 2020. Brutta notizia per te. Di Battista, ricoverato a Cuba, il no al volo di Stato e l'arrivo dei due medici dall'Italia. Vabbè, lasciamo perdere. Non cominciamo al lunedì, polemiche e roba del genere, dai. Tranquilli. Ranucci, ecco, tranquilli. Io in politica non escludo nulla. Con chi? Col PD, naturalmente. Veleno sui nuovi conduttori, presunti mediocre, dice lui, dice Ranucci. E tu andavi bene per me? A me personalmente mi facevi cagare, hai capito? Cagare. E avevi anche una bruttissima voce.

0: radiofonica e anche televisiva. Oh, Aranucci e Pier Vincenzi non fa il 3% di share. E tu cosa facevi? 3,5. Report corsa contro il tempo per la nuova stagione della Russa, metodo da abolire. Djokovic shock agli US Open, vomita in... Porca puttana, ho appena mangiato, dai! Vomita in campo e perde con Navone al primo turno. Ho un problema serio, eh sì, di non vomitare di fronte alla gente. Su Walk vi dico, vogliamo il pane ma anche le rose. Avere i denti? Allora, vediamo un po' se ci sono altre notizie. Spin-off, quando le primarie funzionano, il rischio del sangue e la forza della mobilitazione. Islanda, la delusione dell'Europa sul referendum, sospetti di interferenze di potenze straniere. Tra parentesi, Inghilterra. Farage, l'isola resta fuori dalla UE, il no vince con il 52,8%. L'ultimo niet, che sarebbe no, niet, del Cremlino, inutile incontrare Zelensky. E poi puzza, mazza, oh, non si cambia mai gli abiti, ha sempre quegli abiti lì, dai, da guerra. Le centrali nel mirino, la strategia di Mosca per piegare l'Ucraina, appello agli italiani transitati per gli aeroporti inglesi, non rispondete a chiamate sospette. Aia, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Il traghetto, sì, a Cipro, traghetto ribaltato a Cipro, 8 morti e 17 dispersi, arrestati comandante e equipaggio, erano ubriachi fradici i passeggeri sull'imbarcazione rovesciata in attesa di soccorso. Spagna, rilasciato l'italiano fermato per la morte della compagna a Huela, non è stato lui, e chi è stato? Qua Montana, segregata dalla guaritrice, l'erede degli Heineken scappa dopo 4 anni. Legge elettorale si riparte tra i nodi, preferenze, ballottaggio e norma ruba voti. Poi guardiamo un po', legge sul fine vita, non me ne frega proprio niente. Roma, 16 anni, picchia e uccide di botte la madre. E chi ti ha generato? Figlio di... No, illegittimo, dai. Venite, forse è morta, ha detto, forse è morta. Venite però, Venite, forse, ma 16 anni, 16 anni questo figlio qua, bel figlio che hai generato. Muore negato Silvano Loia, compagno di Francesca Neri e manager di Raiway. Poi guardiamo un po' se ci sono, le notizie sportive, guardiamo un po' le notizie sportive. Dobbiamo andare su, sempre su, io sono su, ma non si vede niente. Notizie sportive, guardiamo un po' se arrivano anche le notizie sportive, perché eccolo qua. Cagliari Inter 0-1, purtroppo l'Inter ha vinto. Lazio Genova 1-0 per la Lazio. Napoli Como, Napoli ha perso 1-2, ecco per quale motivo c'erano tutti incazzati lì dove c'è Catuscia Ruiz, i napoletani. Juventus Parma 2-0 per la Juve, bene, giusto. Fiorentina, Frosinone, la Fiorentina perde ancora 0-3. Monza, pure il Monza continua a perdere, 2-3 contro l'Udinese. Sassuolo 2-1 contro il Torino, Milan 2-0 contro il Venezia. Lecce, Roma questa sera, Atalanta, Bologna questa sera. Forza Bologna, noi tifiamo per il Bologna, ormai siamo diventati bolognesi. Il mito sa c'è? Mamma mia, c'è sempre questo mito sa, ma devo proprio farlo tutti i giorni questo mito sa. Non potrei evitare di... questo caldo qua, non potremmo evitare il caldo. Sentiamo.
1: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio.Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 31 agosto. In questa giornata avremo al mattino un po' di nuvole e qualche breve acquazzone sulle Alpi orientali e tanto sole sul resto d'Italia. Nel pomeriggio ci saranno nubi e isolati temporali sulle Alpi centrali e orientali, un po' di nubi innocue anche sull'Appennino centrale e meridionale e tempo sempre in prevalenza soleggiato nel resto del paese. Le temperature massime andranno in ulteriore leggera diminuzione al sud con punte di 33-38 gradi, ma con picchi localmente superiori sulle zone estreme. mentre risulteranno senza grandi variazioni altrove, con punte di 31-35 gradi al nord e al centro. I venti soffieranno per lo più deboli e i mari saranno generalmente poco mossi o localmente mossi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 31 agosto 2026. È il 243esimo giorno dell'anno, 35esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 122 giorni. Si festeggiano San Raimondo, Santa Rissite e Sant'Abbondio di Como. Il sole in Italia è sorto pressappoco alle 6.33 minuti e tramonterà intorno alle 19.47. La luna è gibbosa calante. Oggi, 31 agosto, si celebra la giornata internazionale della solidarietà. Inoltre, si festeggia anche la giornata internazionale di sensibilizzazione sull'overdose, che ricorre proprio il 31 agosto di ogni anno. La morte da overdose, cioè da sovradosaggio di sostanze stupefacenti, continua a essere un'emergenza sanitaria globale, in gran parte dei casi prevenibile. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei pomodori secchi. In USA oggi si festeggia l'International Cabernet Day, la giornata internazionale del Cabernet. Avvenne questo giorno, il 31 agosto 1888, fu rinvenuta la prima vittima di Jack lo Squartatore. Era notte fonda quando a Whitechapel, quartiere popolare della periferia orientale di Londra, alle 3.45, Bax Rowe, Charles Cross e Robert Paul fecero una macabra bara scoperta. Riverso a terra, in un lago di sangue, c'era il cadavere di una donna orrendamente mutilato in diversi punti. Si trattava di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni, riconosciuta in seguito come la prima vittima accertata del serial killer, passato alla storia come Jack lo Squartatore. La scena purtroppo si ripeté e a novembre dello stesso anno le vittime salirono a 5. Tra i sospettati finirono un avvocato di buona famiglia, un parrucchiere affetto da gravi turbe psichiche, un ex internato di un manicomio e un apprendista chirurgo. Anni di indagini non svelarono l'arcano, lasciando l'assassino senza un volto e con un nome ripreso da una lettera inviata al Central News Agency, in cui lo scrivente ammetteva di essere l'autore degli omicidi firmandosi Jack the Ripper. In italiano lo Squartatore. Il 31 agosto 1939 truppe tedesche travestite con divise polacche attaccarono la stazione radiofonica di Gliwice nella Slesia tedesca. È il casus belli che Hitler usò per attaccare la Polonia e dare inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Il 31 agosto 1943 le forze armate statunitensi bombardarono Pisa, sganciando in 10 minuti oltre 1000 bombe e radendo al suolo interi quartieri, provocando gravi danni al centro abitato e alle infrastrutture ferroviarie, nonché un numero di morti tra la popolazione civile stimato tra i 982 e i 2500. Il 31 agosto 1955, in occasione del Powerama di Chicago, la General Motors presentò la Summerville, la prima auto al mondo alimentata da energia solare. Il 31 agosto 1970 Jimi Hendrix suonò alle prime ore del mattino al Festival dell'Isola di Wight. Morirà 18 giorni dopo. Il 31 agosto 1976 George Harrison fu ritenuto colpevole di plagio. Secondo il giudice, la partitura del coro di My Sweet Lord era identica a quella di He's So Fine, un successo delle Chiffons del 1963. L'ex Beatle dovette così pagare una somma che superava il $500,000 di dollari. Nati questo giorno, il 31 agosto 1860, era nato a Cerignola in Puglia il filosofo e filologo e linguista Nicola Zingarelli, autore dell'omonimo vocabolario. Il 31 agosto 1870 era nata Chiara Valle in provincia di Ancona l'educatrice, scrittrice e pedagoga Maria Montessori, nota per il metodo educativo che prende il suo nome. Il 31 agosto 1945 è nato a Belfast l'attore polistrumentista. L'autore, scusate, polistrumentista e cantante Van Morrison, prima cantante dei Them, poi solista. Il 31 agosto 1947 è nata Cesoria in Campania, la giornalista e conduttrice TV Rita Dalla Chiesa. Il 31 agosto 1947 è nato a Bologna il politico e imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari. Il 31 agosto 1948 è nato il chitarrista tedesco Rudolf Schenker, membro fondatore degli Scorpions. Il 31 agosto 1949 è nato a Philadelphia, in Pennsylvania, l'attore Richard Gere. Il 31 agosto 1952 è nato a Castelleone, in provincia di Cremona, l'attore e conduttore TV Enzo Iachetti. Il 31 agosto 1954 è nato a Roma il cantautore Sergio Caputo. Il 31 agosto 1962 è nato a Prato il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. Il 31 agosto 1969 è nata a Firenze Simona Bencini, cantante dei Di Rotta su Cuba e solista. scomparsi questo giorno, il 31 agosto 1867 a Parigi, moriva 46enne lo scrittore, poeta, critico letterario, critico d'arte, giornalista, filosofo, aforista, saggista e traduttore francese Charles Baudelaire. Il 31 agosto 1969 moriva in un incidente aereo il pugile statunitense di origini italiane Rocky Marciano. Il 31 agosto 1973 a Palm Desert in California moriva il regista e produttore cinematografico John Ford, famoso soprattutto per l'imponente produzione di film western e il record di 4 Oscar alla regia. Il 31 agosto 1997 finì in tragedia la corsa per le strade di Parigi per sfuggire ai paparazzi. Nel sottopasso stradale dell'Alma persero la vita in un incidente stradale la principessa Diana d'Inghilterra e il suo compagno Dodi Al-Fayed. Aforisma di oggi: il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. Questo è un aforisma di Ben Herbster. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
0: Allora, ci sei o non ci sei?

Parole negli anni 90 ha fatto un grande successo, ha venduto milioni e milioni e milioni di copie e si è potuto mantenere praticamente fino adesso. Anche Katiuscia lui c'è, come no? C'è. Dammi tre parole, dammi tre paroline. Con Dino Super D Gemano, eccolo qua con Feel the Groove. Ah, sono tre parole, Feel the Groove. Sono tre parole, perché? Okay.

Ah, io credevo tu mi mandassi tre paroline, niente. Vabbè, se hai il trasporto gratis, fallo tu che poi ti ripago. Ti ripago in natura. Katy Sherowitz, eccolo qua, la natura è questa. Oh.

A proposito, anche oggi, per l'ultima volta credo, non c'è l'intervista alle 10.30. No interview from Roberto Valeriani. Don't you know that? Roberto Valeriani, do you know her? Allora, no interview, so you can call me right now. 333-47-83-174. If you want to require a song. Bellissima voce in inglese che c'ho. Telefonate a 333-4783-174 se volete qualche canzone, oppure se volete qualcos'altro. Se volete qualcos'altro, chiamatemi. Chiamatemi pure. Che credi? Chiamatemi pure adesso in diretta. September, difatti domani sarà September. Cry for you.

i complimenti perché oggi è il tuo compleanno. Marina, non dico il cognome, Marina è la compagna attuale di un nostro caro amico che si chiama Bruno, che oggi lei compie gli anni. Bene, li ho già fatti a Bruno, è perché non c'ho il suo numero di telefono e poi gli farò questa sera. Allora, va bene, andiamo sempre avanti con la musica. Che ora sono? Sono le 10:28 minuti primi. Fra poco ci sono le richieste, sono giunte tantissime, non so più cosa fare, porca cane. No, più cosa fare con tutte queste richieste. Telefonate al 333 47 83 174.

Ah, eccoci qua, siamo qui per voi, Greta Marocchi di Brescia. Tanti saluti e baci anche a te, naturalmente. Grazie per la telefonata al 333 47 83 174. Francamente di cattedrale

E fammi cattedrale, fammi una volta, dico non tutti i giorni, ma una volta. Oh, ah, fammi cattedrale, questo è il titolo del brano. Ah, io credevo fammi, ti faccio tutti i giorni. Allora, al Lazzaroni di Brescia, tanti, sempre Brescia, 0365, no, 333 47 83 174. Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

canzone di Brescia, hai richiesto veramente una stupenda canzone, bravo, bravo. Adesso abbiamo Nello Lorenzi di Milano, Nello Lorenzi di Milano, grazie naturalmente per questa richiesta, al 333 47 83 174. La canzone è stupenda, guardate. Blue Boy, Remember Me.

ricorda di me. Blue Boy, Remember Me, ricordati appunto di me. Ah, ma non solo quando vinci il Superenalotto, anche quando, non so, altre cose. Per esempio, vai a fare la doccia, ricordati di me. Quando vai a fare la doccia, ricordati di me. Mandare una bella fotografia. Ecco, beh, quando esci dalla doccia, quando esci dalla doccia. Adesso esci dalla doccia proprio adesso? No, Roberto Valeriani, ma la nostra Kathy Melly from Australia, South of Australia. This is only for you. I know that you would like just to call me up, but you are... But I just remind that you can call me up whenever you want, of course. But I know that you would like to call me up. That's why I dedicate to you this very song. Chatfer, a love.

Eccoci qua, allora, sì, ce l'ho, ma deve entrare. In che senso? Deve entrare, fra poco entra, entra. Entra, fra poco. Per la nostra Roby, per la nostra Roberta, eccola qua, va bene Roberta di Roma, questa è la canzone tua, eccola qua, molto bella.

Bene, grazie per la richiesta. Adesso passiamo all'ultima richiesta da parte della nostra ascoltatrice favolosa, famosissima, ma soprattutto molto, molto, molto ascoltatrice. Molto, che ascolta molto, per la nostra Katiuscia di Palermo, eccola qua, Palermo, una bellissima canzone degli Alcazar, Crying at the Disco.

In effetti questa è la versione non originale, ma del 2024, versione Eurofestival. Beh, insomma, non era il massimo, ma era l'unica che potevo scaricare. Le altre non potevo scaricare. Allora, adesso vediamo. Magari me la mandi tu, va bene? Grazie a Katiuscia di Palermo. Come va lì a Palermo? Bello caldo, bello caldo. Stai al caldo, dai. Abbiamo Tony DJ Blackpool, di Blackpool is having birthday right today. No, it's not having birthday at all. He has been choosing grandmother with Missing You.

0: I'm missing you, don't you know that? Yeah!
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: E vi do appuntamento a oggi pomeriggio alle ore 18. Back and catch me at 6 p.m. on radio.stereo.it.
2: Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate.

Dal trentesimo album in studio dell'artista britannico Elton John, Sleeping with the Past, ci siamo estratti il singolo Club at the End of the Street, che raggiunge la top 20 statunitense nell'estate del 1990 e numero 1 in Danimarca, ancora oggi vista come uno dei principali successi danesi di Elton John, Festival Bar edizione 1990.

Un brano che non ha bisogno di presentazioni dal titolo Mare Mare, con protagonista il cantautore bolognese Luca Carboni, che si presentò al Festival Bar del 1992 uscendone vincitore assoluto.

Nel 1996 Eros Ramazzotti riceve il premio come migliore canzone, più bella cosa e migliore album dove c'è musica. Ci ascoltiamo Più bella cosa, dedicata a Michelle Hunziker, ai tempi fidanzata del cantante.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una delle canzoni più belle dell'estate al Festival Bar del 1998 è stata sicuramente Torn di Natalie Imbruglia, un successo internazionale, originariamente cantata dal gruppo rock americano degli Edna Swap.

Apriamo il filone dance con la cantante italiana Alexia, una voce versatile passata dagli anni 90 al 2000, dal filone Eurodance a quello Pop and Soul. 6 milioni di dischi venduti nella sua carriera e la partecipazione a ben 9 edizioni del Festival Bar. Ci ascoltiamo, ti amo, Festival Bar 2000.

Anche la musica latina arriva al Festival Bar nel 2005 con l'artista reggaeton Daddy Yankee e il suo successo internazionale Gasolina.

Finisce qui la quinta puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mediterraneo Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserita nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei albums, collegati al mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katiuscia Ruiz.

Trovata, l'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io e chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu, ah no, è Pikachu quello lì, cos'è? Pikachu, un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine, Eric Clapton, Cocaine right now.

bar alla cassa, abbiamo sempre il c'era sempre, eccolo qua, a voi Nickelback. Allora l'hanno chiamato lui Bunny Smith, dedicata tutta questa canzone a tutti i negri in ascolto. Rock and roll nigga, Bunny Smith, on this bad goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

L'importante è chiamarti appunto Patti Smith, praticamente come tutti i Smith in America, sono tutti uguali praticamente, ce ne sono milioni, milioni e milioni di Smith. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, un momento di relax, di tranquillità, con una stupenda canzone dei Pink Floyd, Comfortably.

Uè, dal vivo addirittura li abbiamo fatti ascoltare i Pink Floyd with calma e tranquillità, che adesso arriva Carlo Santana, un altro chitarrista veramente meraviglioso, con uno dei suoi più bei brani dei primi anni 70, Black Magic Woman, dedicata a tutti quelli che facevano appunto queste cose un po' strane, vero? Alle fattucchiere. Black Magic Woman, Carlo Santana, con Fausto Ernesto Zanetti su Radio.0.

Grandissimo, Carlos Santana, proprio all'inizio degli anni 70 con Black Magic Woman, and now the Rolling Stone, Miss You, All These Bad Goodies, con Fausto e Mr. Zanetti on your web radio station.

non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

0: sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.
1: Radio.stereo.

qui col sudore che ti impregna tutto e di tutto, praticamente tutto. E quando dico tutto vuol dire tutto, c'ho il sudore sotto la gialla, c'ho il sudore sulla fronte, c'ho il sudore giù, sì,

quando vai giù. Buon ascolto e buon pomeriggio inoltrato, anche se qui c'è un sole che spacca le pietre, mazza quanto spacca le pietre e anche qualcosa d'altro questo sole qua, guardate, meno male che c'è Zucchero, un po' di Zucchero con Baila Morena, dedicata questa canzone alla nostra biondissima Marina Belloni di Brescia. Salutami Bruno, mi raccomando, salutami anche Bruno. Tanti auguri di buon compleanno e fate una bella serata.

20 days before dawn. Allora, Joe Secada, bello questo nome, Secada, mi sono secata proprio di brutta, eh. Per Marina Bellone di Brescia, tanti auguri di buon compleanno. Vamos, vamos, vamos unto contigo, vamos unto contigo, sì, va bene. Con Ruby Figueroa. Oh, non ho detto una parolaccia, Figueroa, lei si chiama così. Ruby Figueroa de Mexico City, feliz cumple para ti con esta canción en español. Bésame, bésame.

non abbia qualche malattia, qualche malattia da darmi, mi raccomando. Pesami mucho, bellissima questa ricostruzione di questa canzone degli anni 30 addirittura, da parte di Consuelo, non so chi sia, effettivamente non so, magari è una persona in intelligenza artificiale del nostro MSM Super DJ. Now per Paolo Beltrami di Carpi. Oh, bella questa canzone, ve la ricordate? Mamma mia che bella, anni 80, Paul Young, Love of the Common.

Hanno fatto anche questa canzone, veramente incredibile, è incredibile. Come hanno fatto a ritrovare questa canzone? Me la ricordo io, naturalmente, che ho fatto il DJ dal 72, mi ricordo appunto soprattutto gli anni 80, perché erano meravigliosi, musica veramente eccezionale. Ah, per Paolo Beltrami di Carpi, tanti auguri, buon compleanno. Adesso una stupenda canzone, anche questa molto bella, di Tom Jones, She's a Lady. Per Paola Russo di Roma, tanti auguri di buon compleanno anche a te.

vanno a Roma, e tra l'altro questa mattina leggevo che Roma è ancora più calda per grazie e a causa, diciamo così, dei monumenti di Roma. Ecco per qual motivo c'è quel caldo umido lì a Roma, e perciò è meglio che stia qui dalle mie parti e morta là. Carmelo Damiano di Napoli, tanti auguri, buon compleanno a te con Clay Fraser. Devil, wow, she's a devil woman. She's gonna get me.

ancora prima per Camelo Damiano di Napoli, tanti auguri, buon compleanno. Adesso abbiamo un amico che è un musicista di Maiorca, io conosco da più di 10 anni e ogni tanto ci mandava le sue canzoni e adesso mi ha mandato un messaggio che è in studio di registrazione, perciò fra poco anche lui ci manderà un brano, vero? Christian Martin di Maiorca, tanti auguri, buon compleanno a te, feliz cumple para ti e quando tu quieres quando tu quieres tu puoi enviarmi questa nuova canzone, la tua. Christian Martin di Maiorca, feliz cumple para ti con Gazebo, I like Chopin. Mi sono sbagliato, scusate, ogni tanto si può anche sbagliare, anche i migliori disc jockey al mondo si sbagliano. Ah, io volevo dire Chopin invece Scopin, ah no, è al contrario, volevo dire Chopin invece ho detto Scopin, chissà per qual motivo.

è stata trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io. E chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

0: nazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2 ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono, si intitola Fireflies. Ripilogo il tutto: Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dedge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot, fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop.

è uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Game.
1: Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'isola di Wight. Le Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tut era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. In tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks, in questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend, la canzone si intitola Breakfast.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again. Bradleys.

Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedder con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with no shoes.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Oaks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Oaks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppi Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feel. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: ElPuntoStereo.it.
1: International History Music. On Radio.Stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

Salve, benvenuti in un altro appuntamento con la musica. Oggi ritorniamo sul luogo del delitto, dico sempre io. Che cos'è il luogo del delitto? Sono argomenti che ho già affrontato in altre trasmissioni e ci ritorno, insomma, sopra. Il luogo del delitto questa volta ha due aspetti. Uno è la canzone, diciamo, tra virgolette, italiana, quindi la canzone d'autore, la canzone popolare, e l'altro è l'autore stesso. Oggi ancora torniamo a parlare di Giorgio Gaber. Io già ho fatto due trasmissioni, questa è la terza, su questo grandissimo personaggio della storia della nostra canzone, comunque anche della nostra cultura. Ho fatto una trasmissione tempo fa, proprio agli inizi, su il signor G. Vi ricordo che cos'è stato, è un evento, secondo me uno, diciamo, dei punti focali e fondamentali della storia della canzone italiana. È un disco del 1970 dove Giorgio Gaber ci allieta con quello che sarà poi un genere particolare che lo, diciamo, contraddistinguerà da altri artisti, chiamiamoli così, musicisti, ma anche grandi personaggi della cultura italiana. E da quel disco in poi cambia l'immagine di Gaber, cambiano tante cose. Io poi ho fatto, tra l'altro, una trasmissione che si chiama Gaber prima del signor G, oppure il signor G, oppure G prima del signor G. Il signor G che cos'è? Il signor G è il luogo comune, perché tanto lui usa le iniziali del proprio cognome, che poi lui si chiama Gaberli. Nasce a Milano all'inizio degli anni 40, ci lascia nel 2003, insomma, già molto, ancora molto giovane, tra virgolette, ed è stato un personaggio molto particolare, perché è stato un personaggio trasversale. Lui inizia la sua, diciamo, carriera fulgida in Rai, si occupa di musica, diventa autore alla fine degli anni 50, coadiuvato e comunque con collaboratori o comunque con primari di un certo livello, tipo come è stato Enzo Iannacci, che già abbiamo incontrato qualche trasmissione. Gaber si fa le ossa in quell'ambiente di Milano, del Kirby, era un locale dove giravano tutti questi grandissimi artisti, compreso Iannacci, ma compreso anche qualche genovese, perché tutti pensano che la scuola genovese fosse radicata soltanto a Genova, ma chiaramente non è niente di più falso, come dico io. Ma loro stessi dicono: no, non c'è una scuola genovese, non c'è una scuola milanese, non c'è una scuola bolognese, non c'è una scuola napoletana, né una scuola romana. Esistono dei cantanti, dei cantautori, degli uomini di cultura che comunque hanno scelto di fare canzoni e invece che fare poesie, oppure di mettere in musica le proprie poesie, i propri drammi, le proprie passioni, le proprie idee. E Gaber di idee ne aveva tante. Questo è un disco particolare, è l'ultimo, diciamo tra virgolette, il penultimo disco in studio. E tra l'altro è un disco particolare perché è particolare, ha una, diciamo, conformazione anomala anche per allora, perché gli arrangiamenti intanto sono stati affidati a Giorgio Casellato è stato un grandissimo arrangiatore, ma l'adattare i testi di cui poi parleremo in questo disco e su queste musiche, il lavoro è stato affidato a Virgilio Savona. Chi è Virgilio Savona? Perché mi ha detto i lavori che noi conosciamo, insomma, chi conosce l'ambiente della musica, gli argomenti della musica, della storia della canzone italiana. Virgilio Savona era uno dei componenti del Quartetto Cetra. Io ho sempre un rammarico quando parlo del Quartetto Cetra, perché la mia generazione chiaramente è cresciuta sì col Quartetto Cetra, ma è anche cresciuta snobbandoli. Poi negli anni chiaramente
si capiscono certi meccanismi, si capiscono certe cose, e persone come Virgilio Savona, che si è occupato ovviamente di trasformare questi testi, tanto questi testi da dove vengono? Tutti da autori latini, e chiaramente il titolo dice lunga: sesso e politica, e sono tutte canzoni molto chiare a quello che era il cliché di Giorgio Gaber. Giorgio Gaber ci ha abituato a un livello molto ma molto alto di sarcasmo, di satira, e questa canzone non è che si discosta, scusate, questo disco non si discosta tanto. E poi una cosa particolare, l'ho detto, nasce lo stesso anno del Signor G. Gli argomenti sono gli stessi, però con parole scritte da autori che hanno ormai 2000 anni. Uno è Quinto Orazio Flacco, dopo farò l'elenco, diciamo, brano per brano degli arrangiamenti. Ecco, dicevo, gli arrangiamenti sono particolari perché c'è Giorgio Gaber che chiaramente sta alla voce, è l'unico disco dove lui non ne compare né come autore delle musiche né come autore dei testi, quindi è soltanto un prestatore d'opera. E secondo me, quando hanno pensato di farlo, diciamo, di produrre questo disco, che tanto intanto, diciamo, c'ha come caratteristica che fa parte dei dischi dello Zio Diego. Due parole su questa etichetta discografica: è chiaramente stata l'etichetta discografica, tra virgolette, di musica popolare per eccellenza, insieme ai Dischi del Sole, insieme a tante altre piccole grandi etichette che producevano musica, canzoni fuori, diciamo, sia dalle grandi produzioni ma anche fuori dal coro. E quindi ecco che cosa succede: intanto viene strutturato, viene registrato nei primi mesi del 1970, e addirittura abbiamo qui, diciamo, degli ospiti d'onore. Ecco, uno su tutti, è Giancarlo Ratti, insomma, è stato un grandissimo percussionista. E gli arrangiamenti sono particolari, sono un po', diciamo, alla Brassens. Io ho ascoltato, conosco bene Brassens, anche tra l'altro sto facendo un lavoro incredibile su Brassens, ve ne parlerò più avanti quando l'opera che stiamo, diciamo, mettendo in piedi con altri artisti sarà completa. E ci sento anche un'altra cosa, c'è una vera vena veramente, diciamo, popolare, ma quel popolare che non è così triviale, ma è molto nobile, perché gli strumenti che noi incontreremo sono chiaramente percussioni, come dicevo prima, contrabbasso, chitarra, nelle chitarre sia 12 corde che chitarra classica, un flauto, quindi ci sono dei fiati, e anche, diciamo, delle tastiere molto marò, molto edulcorate, molto lontane. E iniziamo col primo deck, ecco, io vi farò sentire tutto il disco. Il disco dura intorno, diciamo, ai 36 minuti, mi sembra, non di più. I pezzi sono 12. E iniziamo dal primo deck. Il primo deck farò i primi sei brani. Cioè, sono certi che sono un po' più lunghi, sono altri molto corti, altri, diciamo, di media durata, tipo due minuti e mezzo. E però, ecco, in questo caso sembra un po' un concept album, anche se non lo è, però in effetti rientra un po' nella categoria di concept album. E il primo deck che vi lascio ascoltare è la facciata A, perché questa è un LP, è La Pallida Morte, da Quinto Orazio Flacco, Ode Quarta, I Magistrati, da Gaio Tizio, e sono frammenti di questa opera, Corinna, da Bobbio Ovidio Nasone, Amores 1, Elegia, Quinta, È già nostro nemico, da Marco Porcio Catone, Discorsi contro la guerra contro Cartagine, della guerra contro Cartagine. Prova a pesare Annibale, che secondo me è forse la più bella di tutto, diciamo, il disco, anche perché comunque fa un riferimento a quello che è la figura, no, dell'uomo. Sì, sì, è stato un grande uomo, ma oggi che cosa rimane? Bah, non si sa, forse neanche le ceneri. È una grandissima metafora sul senso della vita. Non sanno, da Sesto Properzo II. Elegia, 20ª. Allora, buon ascolto.
ci sentiamo alla fine di questo take. Stiamo parlando di Sexus et Politica, un disco di Giorgio Gaber 1970, un Gaber prima del signor G. Buon ascolto.

di fronte a lei semiramide niente. Vi giuro non è umanamente possibile la descrizione, non è possibile farne una classificazione. I seni erano come un invito a farne un sapiente maneggio, le spalle e le

0: dopo chiaramente aver ascoltato questa cosa particolare, perché stiamo sentendo dei suoni che secondo me non sono, diciamo, usuali, e non erano usuali allora. Come ho detto, io ci sento molto George Brassens, chiaramente ci sento anche gli arrangiamenti, quelli minimali, di Fabrizio De André, perché sentite, no, la presenza del contrabbasso, che tra l'altro è suonato da Bruno Crovetto, che era un jazzista, quindi un signor, diciamo, un signor disco sotto questo aspetto. E che cosa dire? Dire che è stata un'operazione, sì, veramente commerciale, ma secondo me anche prettamente e fortemente culturale. Perché? Perché i classici latini chi li poteva studiare allora? Soltanto chi andava al, diciamo, all'università o prima al liceo. Io vengo da una realtà, io sono, nella mia vita sono un tecnico, chiaramente nelle nostre scuole i classici latini non si facevano. Se soltanto prendiamo ad esempio il Salinari e Ricci, che è, diciamo, secondo me uno dei più grossi, bei testi sulla letteratura italiana, inizia, sappiamo benissimo che inizia da chi? Dai Trovatori, dai Trovieri, dai Poeti Siciliani e via discorrendo, Dolcesti Nuovo, eccetera eccetera. I classici latini vengono un po' tra virgolette snobbati, questo non so perché. Nelle scuole tecniche forse pensano, si pensa che poi c'è questo luogo comune, che un buon tecnico non debba avere cultura, perché deve comunque soltanto sapere lavorare. Ecco, questa è una grandissima invenzione, questa è una grandissima, scusate il termine, una grandissima stupidaggine. Sto in radio, cerco chiaramente di non dire quello che penso, ma ho pensato altro dicendo stupidaggine. Ma qual è l'operazione culturale? E chi? Virgilio Savona. Chi produce, diciamo, i dischi dello zio Diego? E chi produce quest'opera lo fa anche per diffondere una parola che era poco utilizzata, poco conosciuta. Gli argomenti sono gli stessi, identici, del signor G. Poi Gabriel ci abituerà negli anni successivi ad una cattiveria, ad un livello di sarcasmo che veramente era senta, delle volte era senta anche un fastidio generico, un fastidio che chiaramente non nei miei confronti e nei confronti delle persone che erano intelligenti, ma comunque lui racconta cosa? Racconta dei saggi dell'uomo comune, perché poi in effetti, se andiamo a vedere bene, il signor G che cos'è? È la trasfigurazione dell'uomo medio. Chi è? Qual è l'uomo medio? Che secondo me l'uomo medio è più pericoloso della bomba atomica. E c'è una cosa che gira nei social, eccetera, eccetera, che è un po' particolare, però fa ridere soltanto, diciamo, quelle sono le cose più pericolose al mondo. Chiaramente la guerra atomica, chiaramente le catastrofi naturali e poi i capannelli delle mamme fuori dalle scuole, o comunque i luoghi comuni al bar. C'era Umberto Eco che diceva: prima gli idioti stavano o al bar o all'osteria, e dopo che avevano sproloquiato la cosa finiva là. Oggi abbiamo dato potere di scrittura e di, tra virgolette, diffusione dei propri pensieri a persone che chiaramente non sanno né gestirli, ma neanche sono così, no, diciamo, credibili, ma neanche così poi inoffensivi, addirittura poco pericolosi, sono molto pericolosi. Gabber, in tempi non sospetti, chiaramente punta il dito, no, su questi personaggi. Tant'è vero che nella sua carriera sarà sempre un'escalation. Poi ecco, io l'ho seguito in modo quasi diretto fino a Polli d'Allevamento, poi dopo ho lasciato un po' la figura, ci sono ritornato su con altri dischi, li ascolto continuamente. Ma secondo me l'apice, diciamo, del sarcasmo di Gabre, della lungimiranza nel presentare e descrivere certi personaggi o certe situazioni, sta proprio in quella canzone che è La strana famiglia, che poi ha scritto praticamente con gli Annacci, sembra, insomma, se la sono un po' litigata tra virgolette la paternità di quella canzone. Ed è una canzone che chiaramente allora, all'inizio anni 90, e fa l'eco a che cosa? A tutta una serie di luoghi comuni di trasmissioni televisive, più o meno da Cerebrolesi, o comunque da la trasmissione che non so di tutte quelle se qualcuna ancora sopravvive, ma ecco, me ne ricordo qualcuna particolare. E come avete sentito, diciamo già nel primo take, insomma, Gabber non è che ci va molto liscio. Tra l'altro lui qui è soltanto, diciamo, un prestatore d'opera tra virgolette, la testa sta nei grandi classici, ma nell'adattamento di Virgilio Savona, che come dicevo, secondo la mia generazione noi abbiamo peccato, no? Diciamo di anche di superbia, di, ma è normale, insomma, capita. E quando vedevamo il Quartetto Cetra pensavamo, ecco, questi sono vecchi, ma che vogliono, che cosa stanno facendo in televisione, sono anche un po' anche fuori luogo. Poi negli anni capisci dietro che lavoro c'era e qual era, diciamo, il messaggio che loro nelle loro canzoni, nelle loro performance volevano, diciamo, mandare. E veniamo al secondo take. Il secondo take è Ragione amico mio, è da Marco Aurelio Antonino, e Lode a se stesso, passo quarto. Dove andate? Dove andate? Punto interrogativo. Da Quinto Orazio Flacco, Epodo Settimo. Poi Donne, credetemi, che questa è veramente divertente, ascoltatevela tutta. Da Publio Ovidio Nasone, Ars Amandi, Ars l'arte di amare, passo terzo. Anche se sei compaesano di Ponzio e di Tritano, da Gaio Lucio, Gaio Lucillo, ecco, anche, vede la scarsa cultura latina a cosa ti porta anche a scrivere e a pronunciare parole che non sai dire. Chi fa lo speaker per radio non dovrebbe fare questi errori, ma chiaramente io non me ne vergogno, anche perché comunque non appartenendomi questa cultura così forte, chiaramente posso fare l'errore, no? Anche di pronuncia, comunque l'errore di casellamento delle vocali e delle consonanti, però tutto quanto con che cosa? Col cuore, alla fine col cuore, anche perché sì, è vero, non faccio questa cosa, non l'ho fatta, non l'ho metabolizzata negli anni, però c'è sempre tempo per imparare, come dico sempre io. Poi, sempre della seconda facciata, Il tavolo d'avorio, da Decimo Giugno Giovenale, Satira numero 11. È inutile piangere, da Sestro Properzio. Primo passo, Elegia undicesima. Allora, io vi auguro un buon ascolto. Abbiamo parlato di Sexus et Politica, il disco ponte di Iannacci. Scusate, Iannacci, vedete poi alla fine quando questi due personaggi hanno diciamo, dato tanto alla cultura, tant'è che uno ne fa, no, poi li associa. Tra l'altro oggi, questi giorni, ricorrono i 10 anni, no, della morte di Enzo Iannacci. E questa cosa la ricordo, tra virgolette, con molto, non piacere, con molto però, con molto orgoglio, perché erano gli anni in cui si lavorava al teatro, i grossi teatri di Roma, e nella presentazione, diciamo, del programma, nell'open day del programma, portammo con la mia associazione una cosa, un omaggio a Enzo Iannacci, che era la canzone Il Monumento, che sta sul disco Quelli che. Il Monumento è una canzone contro la guerra, come lo sono tante canzoni che abbiamo ascoltato in questo disco. E quindi, ecco, diciamo, è facile, no, l'assioma tra Gabber e Iannacci, Io non vi dico altro, vi saluto. Abbiamo ascoltato Sexus et Politica, il disco intero, quindi praticamente tutta la produzione discografica, un disco del 1970, come dicevo, un disco ponte. Prima Gabber non è che non fosse il signor G, si stava formando, tant'è vero che tante canzoni che abbiamo incontrato prima non su questo disco, che è una cosa a parte, scorporata, poi le troveremo sul signor G ed altri dischi più avanti, ma tra gennaio e febbraio del 1970 che succede? Succede che viene registrato questo disco e poi viene prodotto. Disco molto particolare, andatelo a vedere, c'è una copertina bellissima, c'è un Gabber e anche i colori sono fantastici, è un Gabber in primo piano e poi dietro di lui i busti di questi grandi classici latini. Io vi lascio al lato B del disco e intanto salve a tutti quanti ancora e seguiteci a Radio Punto Stereo. Ciao a tutti.
1: Ragiona amico mio, potrà sembrarti strano, ma ai tempi dell'impero, del grande Vespasiano, ritrovi quelle cose che inevitabilmente accadono anche adesso, inesorabilmente. Ragiona amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarre insegnamento.

Chi mormora e chi grida, chi sperpera e chi muore, ritrovi chi ha fiducia, ritrovi chi sospetta, chi va a fare la guerra, chi tace, chi complotta. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento.

paesano di Ponzio e di Tritano, anche se sei compaesano di Ponzio e di Tritano.

International History Music. On radio.stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi, dalla Sicilia, Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico, House Europe, musica, emozioni.

House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo. Daniele Rizzo. House Europe. House Europe. Too much rain over paradise.

Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.